0: Καλίνα. Καλίνα.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.
3: Riavvolgi

Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Sono le 5:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1997 con Ambra, Io, Te, Francesca e Davide.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al Campolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Passiamo alla cronaca, alle indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola in una chat avverte, poi guardate il TG. Il calcio in chiusura, l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Venezia-Lazio finisce 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da...

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia, le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

En Radio Calima suena Karol G, Yudelin Rusovski, Biguau.

0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Annalisa, amiga.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico, seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un classico italiano del 1991 con Luca Carboni, La mia città.

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente. Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m., enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: porta il futuro a bordo. Radio Kalima, l'estate è qui.
1: In Radio Kalima suena Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
2: Stare

0: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo, nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalimba. Kalimba Noticias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Kalimba.
3: Kalimba, rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1965 con Beatles Help.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Son le 8:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico, seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in

0: movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia! Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.

0: territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9:30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
1: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
6: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
5: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati, buona domenica 20 settembre con il GR delle buone notizie. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 3 si collocano dunque nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Sono il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma, che si posiziona al 4° posto per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. Un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre, pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Nel mondo si leggono sempre meno libri, per questo il governo di Singapore ha deciso di correre ripari, promuovendo una campagna davvero singolare. Per incentivare i cittadini, Singapore regala soldi a coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. La campagna si chiama ReadSG e vuole contrastare in tutti i modi il doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social, con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La nuova geografia della pizza mondiale ormai passa dalla Gran Bretagna, anche se c'è sempre tanto di italiano. A Londra sede la pizzeria Napoli on the road di Michele Pascarella, che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito. Casertano si trasferisce oltre Manica nel 2011, inizia preparando pizze sulle strade londinesi con un appepiaggio, per poi trasformare quell'esperienza nei locali Napoli on the road. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche, puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Yerai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è. Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano. Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue.

0: canciones son como...
1: En Canarias.
2: Es la hora 9:30 minutos.
3: Son las 9:30 minutos.
4: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in Calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
6: La scuola EOI ti aspetta!
7: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
0: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Link e ZDU si contendono nel primo posto. Nel Mecklenburgo SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12:30, Vanoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello

0: Di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore, è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.

0: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
1: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
2: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, food trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
4: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Buras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: We are closed for holidays from September 2nd until the 24th. We reopen on Friday, September 25th.
2: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
3: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí. 639-530250.
4: 639-530250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Mas Palomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Mas Palomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Mas Palomas. La scuola La EOI ti aspetta!
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
8: Radio Calima.
9: Estate 1978, Amanda Lear, Queen of Chinatown.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia

I governatori leghisti Fontana, Federica, Fugatti e l'ex governatore del Veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
0: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo, a Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Son las 12:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone. Colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca-Kiev. Oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Austria, quindicesima prova del mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e in pole a Spielberg. Semaforo verde alle 14. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
4: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
5: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura, donde también abrimos los domingos. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Sombra. My Body Isn't

Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione. We'll be right back.

0: Casa Oliva a Darghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Darghineghin, completamente rinnovato, una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Darghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate, il ristorante Darghineghin.
1: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. Alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti

0: Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Premier Meloni dal palco di Phoenix alla festa di gioventù nazionale, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. Il segretario della Lega Salvini dal palco del raduno di Pontida richiama invece la Lega all'unità e annuncia: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Poi aggiunge: ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. È indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa, vittima un quarantenne dell'Est Europa. Medio Oriente, l'Iran annuncia: gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro di noi, quindi avverte, in caso di qualsiasi ulteriore azione contro Teheran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Lo sport: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Kalima.
2: Radio Kalima.

0: Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Ashline dice: non trovi argomenti veri per attaccarci, te li passo sotto banco. La replica della segretaria Dem: ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota. Matteo Salvini dal palco di Pontida a Spiazza del Pratone, diviso tra pro e contro il segretario della Lega, e annuncia: domani convocherò il Consiglio federale, proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme e marciare compatti. Il ministro Giorgetti chiosa: i nemici sono fuori, non dentro. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Il 35enne è indagato per omicidio. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. La MotoGP: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in gara lunga. Lo spagnolo si impone a Spielberg, precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Balzo avanti per Martin in classifica e a più 12 su Marchi e a più 42 su Bezzecchi. Per il calcio al Franchi, la domenica di Serie A si apre con il pari tra Fiorentina e Napoli. Jimenez risponde al gol di Gilmour. È tutto.

0: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
0: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: En Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrò a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente. Secondo l'Iran, gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. Intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia in mare all'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili i soccorsi attivati poco dopo le 10:30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmour e la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri, che striglia i suoi: dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma, Genoa e Frosinone Como, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20:45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi.

0: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
1: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
2: La scuola EOI ti aspetta.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Casa Oliva in Arghine Gin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Gin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Gin, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Gin.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
0: Rebobinas el tiempo.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Marrakech Gay, Casini.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran: deciderò se e quando farlo esplodere. Si comportino bene, ha dichiarato il presidente americano all'inviato speciale per gli esteri di Fox News, aggiungendo di trovarsi in una fase decisionale, che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nova all'evento dei 5 Stelle a Milano in corona Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti vota contro l'invio di aiuti a Kiev. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento programmatico, in cui di fatto si sconfessa la politica italiana ed europea finora portata avanti sulla guerra in Ucraina. E intanto il più grande attacco con droni ucraini segnalato finora nella regione di Mosca ha causato la morte di 3 persone e danneggiato parte di una raffineria di petrolio nella capitale. Lo hanno riferito le autorità mentre la Russia vota nell'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Albini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. De Rossi rischia. Il Parma batte il Genoa 2-1. Non decolla il Napoli. Al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Alle 18 in campo Juventus-Atalanta. Alle 20:45 Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Alta tensione in Medio Oriente. L'Iran avverte: colpiremo tutte le basi e le strutture di interesse statunitense nell'area qualora Washington decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica. Trump minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Elezioni regionali in Germania, exit poll in Pomerania. L'AfD è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino in testa la Linke con il 26%, poi CDU e AfD. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli, le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri all'interno di un negozio di abbigliamento a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì. La rabbia del padre è stata solo una marachella, devono tornare da me. Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. Prima vittoria per il Parma in campionato, i ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli di Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta alle 20:45 si chiude con Milan-Lecce. È tutto.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Kalima. Rebobinas el tiempo.
2: Uno de los grandes éxitos de 1987 con George Harrison. I've got my mind set on you.

0: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
1: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
2: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola EOI ti aspetta.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.
7: Radio Calima.
8: Estate 1994, La Bouche, Sweet Dreams.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1976 con Eugenio Finardi, La radio.

0: Bentrovati, buona domenica 20 settembre con il GR delle buone notizie. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 3 si collocano dunque nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Sono il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma, che si posiziona al 4° posto per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. Un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre, pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Nel mondo si leggono sempre meno libri, per questo il governo di Singapore ha deciso di correre ripari, promuovendo una campagna davvero singolare. Per incentivare i cittadini, Singapore regala soldi a coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. La campagna si chiama ReadSG e vuole contrastare in tutti i modi il doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social, con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La nuova geografia della pizza mondiale ormai passa dalla Gran Bretagna, anche se c'è sempre tanto di italiano. A Londra, a sede la pizzeria Napoli on the road di Michele Pascarella, che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito. Casertano si trasferisce oltre Manica nel 2011, inizia preparando pizze sulle strade londinesi con un appepiaggio, per poi trasformare quell'esperienza nei locali Napoli on the road. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: 2 ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Somos la radio de tus artistas favoritos.
6: Rebobinas el tiempo.
7: Viajamos en el tiempo hasta 1974 con ABBA, Waterloo. ¡Ah!

0: un classico italiano del 1982 con Anna Oxa, Io no.
1: C'è chi segue il vento,

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Kalima. Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Elisa Kintsugi.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Solo le 21:30 minutos.

0: meno per qui sto sotto di te.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.
2: Damos un salto al 1997 con Lighthouse Family High.

Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9:30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito! Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 31 minutos.
2: Son las 23 y 31 minutos.